Nahinio, Nahini, Adana Ba, Atriso, Awa Fano, Sawa Wangwa, Aba Fano, Nosa.

Na ti anwume fa ni wena mu urati. Na yanka osuru kapa, osuru kasa kakra. Yanka chese chide ke edema. Yule ya menya urade. Same fa urade chachiro. Same manusho. Same nyane day.